0: la ibasai a pek a tukut at kyak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. O mea puyauti, atkia mea puyauti, kwangwataita. Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. O mea puyauti, atkia mea puyauti, kwangwataita.
0: Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. Nuka isau, pai nu pa isau, ti yo ni kiango.